c'è la mamma più buona del mondo. C'è la mamma sai o mai io, a mamma felice mi. C'è la mamma qua del mondo. C'è la mamma più buona del mondo. C'è la mamma fai o sai o, a mamma felice mi.